Jadimpa wate. Messi Jadimpa. Messi minimobi o kosuya juma. Na edumra wa upon a home. Messi ne master bonani and suo. The master bonani and suo. Master nko bien anua. I say, ah. Se kamen kwa di anka otre juma mos e ye juma. Kusansa dentia. Sans or den super.